Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: All Night Long, il programma che accende la notte.
1: I just wanna see you smile. I mean, I just wanna.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con condizioni stabili sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto Alpi e Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, ma senza fenomeni diffusi. Temperature gradevoli durante il giorno e decisamente più fresche nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole e ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche temporaneo annuvolamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni generalmente buone con prevalenza di sole. Una maggiore variabilità potrà interessare i settori ionici e soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'isola, con clima particolarmente mite nelle ore centrali. Valori più vicini alla norma sono invece attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre aree ioniche interessate da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso leggermente più accentuato sui bacini meridionali ionici. E con il meteo per il momento è tutto.
0: All Night Long, il programma che accende la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

costruzione. Ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

che muoverle sa. E gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.

costruzione. Sì, ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

0: Le mani.
1: Le mani?
0: Le ho prese da un post. Sottili. E metterle sa. La bocca. Da un grande giornale. La bocca.

deve essere fedele però mai banale, con la pelle delicata per non farle male. Deve farti il solletico da dentro il cuore e bruciare nel tuo letto come una sigaretta, perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero, che mi sappia fare perdere la testa e pure, che mi sappia trasformare in un uomo vero.

la donna è in costruzione, la donna è in costruzione, la donna è in costruzione.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neonisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Telepiù veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce, nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini e nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno, poco nuvoloso con condizioni stabili sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto Alpi e Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, ma senza fenomeni diffusi. Temperature gradevoli durante il giorno e decisamente più fresche nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole e ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche temporaneo annuvolamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni generalmente buone con prevalenza di sole. Una maggiore variabilità potrà interessare i settori ionici e soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'isola, con clima particolarmente mite nelle ore centrali. Valori più vicini alla norma sono invece attesi sulla Sicilia orientale e marginalmente sulle altre aree ioniche interessate da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso leggermente più accentuato sui bacini meridionali ionici. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio. Sono cresciuta veloce.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: Balane.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 7:04.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi e vieta burka e niqab negli istituti. Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche: se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Eli Schlein definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
9: La politica internazionale, Donald Trump e Xi Jinping ostentano sintonia durante la visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, afferma Xi, mentre Trump parla di enormi progressi e definisce il leader cinese un grande amico. Washington ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi, segnale di collaborazione anche sull'intelligenza artificiale. Resta però il nodo Taiwan. Xi chiede esplicitamente agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza dell'isola. Dopo i colloqui nello studio Ovale, cena di Stato alla Casa Bianca con numerosi protagonisti americani della tecnologia e della finanza. Intanto CNN, Politico e MS Now possono tornare alla Casa Bianca dopo una decisione del giudice sugli accrediti revocati dall'amministrazione.
8: Alta tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite durante l'intervento del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo ingresso, mentre alcuni hanno intonato cori a sostegno della Palestina. Netanyahu ha reagito definendo i contestatori codardi morali e ha respinto le accuse di genocidio rivolte a Israele. Duro anche l'attacco a Francia e Regno Unito sulle loro posizioni nei confronti dello Stato ebraico. All'esterno del Palazzo di Vetro, manifestazioni di protesta. Tra le persone fermate anche l'attrice americana Susan Sarandon.
9: Presunti attacchi russi con droni contro paesi europei. Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta la tensione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
8: Fisco: 9 milioni di italiani non versano IRPEF e quasi la metà dei contribuenti sostiene complessivamente soltanto il 5% dell'imposta, è quanto emerge dal rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Secondo lo studio, quasi l'80% dell'IRPEF complessiva è sostenuto da circa il 30% dei contribuenti, mentre il restante 70% ne versa soltanto il 20%. La riduzione dell'imposta per il ceto medio resta intanto tra gli obiettivi della prossima manovra. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo conferma conferma l'intenzione di estendere l'aliquota del 33% anche alla fascia di reddito compresa tra 50 e 60 mila euro.
9: La cronaca: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio in provincia di Varese. I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di cumulo delle pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Bossi è stato prelevato dalla propria abitazione e trasferito nel carcere di Busto Arsizio. Le condanne riguardano fatti risalenti al 2011 e al 2020 per appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Non rientra nel cumulo una condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
8: Chiudiamo con il lutto nel giornalismo sportivo: è morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Telepiù. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Antenna 1, stai con noi.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno, poco nuvoloso con condizioni stabili sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto Alpi e Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, ma senza fenomeni diffusi. Temperature gradevoli durante il giorno e decisamente più fresche nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole e ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche temporaneo annuvolamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni generalmente buone con prevalenza di sole. Una maggiore variabilità potrà interessare i settori ionici e soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'isola, con clima particolarmente mite nelle ore centrali. Valori più vicini alla norma sono invece attesi sulla Sicilia orientale e marginalmente sulle altre aree ioniche interessate da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso leggermente più accentuato sui bacini meridionali ionici. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 8
1: e 2 minuti.
0: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi e vieta burka e niqab negli istituti. Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1.000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche. Se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1.000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Elie Schlein definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
10: La politica internazionale Donald Trump e Xi Jinping ostentano sintonia durante la visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, afferma Xi, mentre Trump parla di enormi progressi e definisce il leader cinese un grande amico. Washington ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi, segnali di collaborazione anche sull'intelligenza artificiale. Resta però il nodo Taiwan. Xi chiede esplicitamente agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza dell'isola. Dopo i colloqui nello studio ovale, cena di Stato alla Casa Bianca con numerosi protagonisti americani della tecnologia e della finanza. Intanto CNN, Politico e MS Now possono tornare alla Casa Bianca dopo una decisione del giudice sugli accrediti revocati dall'amministrazione.
9: Alta tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite durante l'intervento del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo ingresso, mentre alcuni hanno intonato cori a sostegno della Palestina. Netanyahu ha reagito definendo i contestatori codardi morali e ha respinto le accuse di genocidio rivolte a Israele. Duro anche l'attacco a Francia e Regno Unito sulle loro posizioni nei confronti dello Stato ebraico. All'esterno del Palazzo di Vetro, manifestazioni di protesta. Tra le persone fermate anche l'attrice americana Susan Sarandon.
10: Presunti attacchi russi con droni contro paesi europei. Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta l'attenzione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
9: Fisco: 9 milioni di italiani non versano IRPEF e quasi da metà dei contribuenti sostiene complessivamente soltanto il 5% dell'imposta, è quanto emerge dal rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Secondo lo studio, quasi l'80% degli IRPEF complessive è sostenuto da circa il 30% dei contribuenti, mentre il restante 70% ne versa soltanto il 20%. La riduzione dell'imposta per il ceto medio resta intanto tra gli obiettivi della prossima manovra. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo conferma l'intenzione di estendere l'aliquota del 33% anche alla fascia di reddito compresa tra 50 e 60 mila euro.
10: La cronaca: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio in provincia di Varese. I carabinieri carabinieri hanno eseguito un provvedimento di cumulo delle pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Boss è stato prelevato dalla propria abitazione e trasferito nel carcere di Busto Arsizio. Le condanne riguardano fatti risalenti al 2011 e al 2020 per appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Non rientra nel cumulo una condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
9: Chiudiamo con il lutto nel giornalismo sportivo. È morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Telepiù. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È venerdì 25 settembre 2026. La chiesa ricorda le sante Aurelia e Neonisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, la

poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022, italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896, il settimo presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. Nel 1922, l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925, l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930, lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodóvar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito.

0: www.giannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi prime e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Misure che aiutano ad integrare, rivendica la Premier Meloni. Decreto vergognoso, attaccano invece le opposizioni. Sentiamo prima la Presidente del Consiglio, poi il leader di AVS Bonelli.
2: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
3: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
1: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di tre giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi con la guerra all'Iran, abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Archiviata la delusione di Zenit, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
5: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
4: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
6: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
4: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine, per verificare in tempo reale il traffico in regione, vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it. È tutto al momento, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Previsioni del tempo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con condizioni stabili sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto Alpi e Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, ma senza fenomeni diffusi. Temperature gradevoli durante il giorno e decisamente più fresche nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole e ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche temporaneo annuvolamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni generalmente buone con prevalenza di sole. Una maggiore variabilità potrà interessare i settori ionici e soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'isola, con clima particolarmente mite nelle ore centrali. Valori più vicini alla norma sono invece attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre aree ioniche interessate da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso leggermente più accentuato sui bacini meridionali ionici. E con il meteo per il momento è tutto.
7: Torino 104.7.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ancora scintille a New York tra il sindaco e il premier israeliano. Il primo cittadino ha replicato duramente a Netanyahu dopo l'attacco rivoltogli dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ricordando che sul leader israeliano resta in vigore un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Lo ha accusato di mentire. Come ha fatto più e più volte, il primo ministro Netanyahu ha usato il suo discorso per ripetere menzogne senza fondamento volte a pulire il suo genocidio dei palestinesi, ha affermato Mamdani in una dichiarazione diffusa dopo l'intervento. Segnali di distensione invece tra Cina e Stati Uniti durante la visita del presidente cinese a Washington, ma le distanze restano importanti soprattutto su temi cruciali come la questione Taiwan. Il servizio della redazione.
10: Donald Trump e Xi Jinping ostentano sintonia durante la visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, afferma Xi, mentre Trump parla di enormi progressi e definisce il leader cinese un grande amico. Washington ha annunciato l'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi, segnale di collaborazione anche sull'intelligenza artificiale. Resta però il nodo Taiwan. Xi chiede esplicitamente agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza dell'isola. Dopo i colloqui nello studio Ovale, cena di Stato alla Casa Bianca con numerosi protagonisti americani della tecnologia e della finanza.
9: Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato a renderlo noto, sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale. Al via oggi nel Golfo di Napoli le pre-regate dell'America's Cup, 3 giorni di sfide tra i team a bordo degli AC-40 in quello che non è solo l'antipasto dell'appuntamento in programma la primavera estate 2027 a Napoli, lo hanno spiegato i protagonisti nella conferenza stampa di ieri. L'obiettivo è e resta vincere, occhi puntati sugli eterni sfidanti, da un lato Luna Rossa, dall'altro New Zealand, protagonisti anche a fine maggio di una bella sfida a Cagliari con gli italiani vincitori del primo round. Ora la rivincita tra regate di flotta e match race finale tra le prime due in classifica domenica. Il giornalismo televisivo sportivo e il tennis piangono una delle più note commentatrici. Il servizio della redazione.
11: È morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Teleplus. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner.
9: Per quanto riguarda invece il tennis giocato, ansia ieri per l'Italia che perde la prima sfida di Billie Jean King Cup, ma poi recupera e passa il turno. La difesa del titolo da parte delle azzurre inizia con una rimonta incredibile a Shenzhen contro le cinesi, battute al doppio decisivo. Autentica protagonista di giornata è stata Jasmine Paolini, in grande spolvero sia in singolare, dove ha battuto Qi Wen Zheng per la prima volta in carriera, che in doppio con Sara Errani. Come un anno fa, in semifinale le ragazze di Tatiana Garbin dovranno potranno vedersela con l'Ucraina di Svitolina. La giornata delle azzurre era iniziata in salita con la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, non al meglio della condizione fisica. La marchigiana è stata battuta nettamente da Shuai Zhang, numero 55 al mondo, con il punteggio di 6-0-6-2 in appena un'ora di gioco. Abbiamo terminato, più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

È venerdì 25 settembre 2026. La chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela

0: Grafici, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio

0: rate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel nostro paese o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale nelle classi prime. Nella secondaria invece il limite del 30% riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano. Per chi si rifiuta scatteranno sanzioni fino a 1.000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, afferma la premier Meloni. Di decreto vergognoso e dal sapore elettorale parlano invece le opposizioni. USA e Cina devono coesistere pacificamente. È il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Xi Jinping. Clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per il leader di Pechino è necessario che Stati Uniti e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Prorogata la tregua sui dazi, ma le due superpotenze restano anche distanti su diversi capitoli cruciali, dall'intelligenza artificiale alle questioni internazionali. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle due ditte incaricate, quella appaltante e quella subappaltante. Omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila dopo la tragedia. La riapertura dovrebbe avvenire domani. Il ministro della Cultura Giuli oggi pomeriggio vuole incontrare i dipendenti del sito archeologico, anche se la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria coinvolti chiedono con forza al ministro un confronto prima di tutto con loro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra Borgodale e Santià verso Milano. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
6: Antenna 1. La radio.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti di nuovo in scena il paradosso del regime trumpiano: in quello che fu l'esempio di democrazia per tutto il mondo occidentale, nessuna ripresa della cena di Stato tra Donald Trump e Xi Jinping, e la decisione di CNN e MS Now, dopo aver riferito che è stato negato l'accesso ai loro giornalisti per l'arrivo del presidente cinese Xi e della consorte Peng Liyuan alla cena presso la East Room. Le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento paradosso evidenziato dai media americani, tra cui il New York Times, mentre numerosi giornalisti cinesi venivano ammessi nel complesso presidenziale per seguire l'incontro tra Xi e Trump. Alcuni reporter americani erano inizialmente esclusi. Veniamo in Italia adesso. Ieri la via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi italiane. Vieta burka e niqab negli istituti. Il servizio della redazione.
6: Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1.000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche: se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Eli Schlein definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
5: Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito, in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Tra i 13 feriti ci sono almeno 3 o 4 bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia. Cellulari nelle carceri. È partito da Napoli il progetto pilota relativo al sistema di inibizione delle comunicazioni telefoniche e della trasmissione dati. Ad illustrarlo in conferenza stampa il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni, che ha fornito anche i primi risultati relativi al giorno precedente. Nel solo carcere di Secondigliano sono stati calcolati 24.000 tentativi di accesso. Ovviamente, ha spiegato Balboni, andati tutti male perché c'era l'inibizione delle telecomunicazioni in corso. L'operazione di collaudo ha richiesto il dispiegamento di 250 agenti di polizia penitenziaria per motivi di sicurezza. Il sottosegretario ha spiegato che il sistema consente comunque l'utilizzo dei cellulari da parte del personale autorizzato. Lo sport e il calcio torna all'Italia e porta la firma del Mancini bis e della sua filosofia. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi. A sperare in un po' di azzurro ci sono i tifosi che questa sera saranno all'Olimpico davanti alla TV per la prima partita di Nations League contro il Belgio di De Bruyne. Il CT, che dopo l'Europeo vinto e la fuga in Arabia, ha ritrovato quello che ha definito il suo amore più grande. Le incognite, al di là dell'ottimismo del CT, ancora prima che politiche, sono principalmente tecniche. Negli anni di penuria del talento, il filotto di 4 partite che attendono una nazionale con qualche punto fermo e tanti giovani non è la via più semplice per risollevarsi. Oggi il Belgio di Van Bommel, anche lui alla prima da CT, ma con qualche talento e molte certezze in più. Poi un doppio impegno con la Turchia, cominciando dalla calda trasferta di Bursa. Infine la Francia del neo CT Zidane. Nelle gare della prima giornata di Nations League giocate ieri: Lega A, gruppo 2, Olanda-Germania 1-1, Serbia-Grecia 1-2, gruppo 4, Portogallo-Galles 1-0, Norvegia-Danimarca 3-2, Lega B, gruppo 3, Austria-Israele 3-1, Kosovo-Irlanda 1-0, Lega D, gruppo 1, Andorra-Malta 1-2, gruppo 2, Liechtenstein-Lituania 0-2. Ed è tutto, più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
8: Come si fa a sopravvivere?

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Buongiorno da Laura Supino. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, includendo

0: sarebbe anche la riapertura del confronto sul nucleare iraniano. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi, restano le distanze su Taiwan, Iran e intelligenza artificiale. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone in Francia per il suo quinto viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, stamane incontro con Macron all'Eliseo, poi il Papa visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i Vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia legati al transito in queste ore di una perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature con valori fino ai 3-5 gradi sotto la media. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando al capo di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina in palio, c'è la finale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Previsioni del tempo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Proseguono a New York i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri tensione alle stelle per l'intervento del contestatissimo premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione.
9: Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo ingresso, mentre alcuni hanno intonato cori a sostegno della Palestina. Netanyahu ha reagito definendo i contestatori codardi morali e ha respinto le accuse di genocidio rivolte a Israele. Duro anche l'attacco a Francia e Regno Unito sulle loro posizioni nei confronti dello Stato ebraico. All'esterno del Palazzo di Vetro, manifestazioni di protesta. Tra le persone fermate, anche l'attrice americana Susan Sarandon.
8: Torniamo adesso sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran. In una lunga intervista a Fox News, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Si ridimensiona l'allarme su un presunto piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna. Il servizio della redazione.
10: Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta la tensione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
8: Formulate ieri dalla procura di Torre Annunziata in provincia di Napoli le richieste di condanna nell'ambito del processo sulla morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria La Bruna di Torre del Greco. Chiesti 3 anni e 6 mesi per l'anestesista, 3 anni per il chirurgo e 2 anni e 6 mesi per il direttore sanitario. L'indagine è scattata dopo il decesso. Vide dall'inizio l'iscrizione di 5 medici, la sentenza attesa per il prossimo 2 ottobre. Lo sport e il calcio, dopo i 5 giorni di riposo concessi dal tecnico seguiti al successo di Venezia con il quale la Lazio è tornata in vetta alla classifica della Serie A, la squadra di Gattuso torna ad allenarsi oggi con il ritrovo a Formello, a 2 settimane circa dalla sfida con il Monza, che potrebbe permettere alla Lazio di allungare la propria permanenza in testa al campionato. Gattuso dovrà fare a meno degli 8 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ma potrà lavorare con il resto della squadra cercando di recuperare anche gli infortunati Cataldi, Rovella e Marusic, proprio in vista della ripresa della Serie A. Domenica 27 settembre, con fischio d'inizio alle 15, invece la Lazio sfiderà l'Arezzo, formazione di Serie B allenata da Cristian Bucchi, in un amichevole a porte chiuse in programma allo stadio Mirko Fersini del centro sportivo di Formello. Motori, restano le Mercedes, le vetture da battere anche in Azerbaigian, e quanto evidenziato anche dalle sessioni di libere. Oggi alle 14 scattano le qualifiche, sabato e non domenica alle 13 al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2 con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 675. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, tutto pronto per il Mancini bis. Questa sera all'Olimpico di Roma la nazionale azzurra fa il suo esordio contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Sarà la prima di 4 sfide di Nations League nel giro di appena 11 giorni. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
6: 6 mesi dopo il dramma sportivo di Zeneca torna in campo la nazionale italiana. Questa sera, prima di Nations League, all'Olimpico contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, di scena gli azzurri guidati dal figlio il prodigo Roberto Mancini, tornato sulla panchina dell'Italia dopo l'addio shock di 3 anni fa. E il CT ammette che dal punto di vista emotivo non sarà una serata banale.
7: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
6: Tanti i giovani chiamati da Mancini, che questa sera in attacco schiererà un trio formato da Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. A centrocampo c'è curiosità per il ventenne Alessandro Romano del Cagliari, che sembra un predestinato, ancora il CT.
7: È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
6: Mancherà in difesa lo squalificato Bastoni. Per la gara dell'Olimpico, fino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, fischio d'inizio alle 20.45, arbitrerà il tedesco Siebert.
5: Voltiamo pagina, il tennis e il giornalismo italiano dicono addio a Elena Pero. La storica voce di Sky Sport si è spenta a 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. L'ultima volta che l'abbiamo ascoltata, scrive Sky in una lunga e toccante lettera, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Sinner in coppia con Paolo Bertolucci. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre. Passiamo al campo, alla Billie Jean King Cup. L'Italia proda in semifinale decisiva la vittoria nel doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini contro le cinesi Guo e Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zeng, rimediando al KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina, in palio c'è la finale. Siamo al volley europei, è il giorno delle semifinali in quel di Milano. Alle 17 si affrontano Slovenia e Polonia, mentre alle 21 è il turno di Finlandia-Francia. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le bunere sono di scena a Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Un'ora più tardi le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri tra le altre i successi di Barcellona, Olympiacos e Panathinaikos, cadono invece Real Madrid, Stella Rossa e Hapoel Tel Aviv. Ed è tutto dallo sport.
8: Previsioni del tempo.
9: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne.

mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

0: È mezzogiorno.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Torna all'Italia e porta la firma del Mancini bis e della sua filosofia. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato, questa è la sola medicina per portare la gente con noi, dice. Sono 11 gli azzurri che stasera assisteranno dalla tribuna dell'Olimpico a Italia-Belgio di Nations League. Si tratta di Pessina, Bastoni squalificato, Ghilardi, Quadio, Roggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Zaniolo, Vergara e Seba Esposito. A sperare in un po' di azzurro ci sono i tifosi che questa sera saranno all'Olimpico davanti alla TV per la prima partita contro il Belgio di De Bruyne e il CT che dopo l'Europeo vinto e la fuga in Arabia ha ritrovato quello che ha definito il suo amore più grande. Le incognite, al di là dell'ottimismo del CT ancora prima che politiche, sono principalmente tecniche negli anni di penuria del talento. Il filotto di 4 partite che attendono una nazionale con qualche punto fermo e tanti giovani non è la via più semplice per risollevarsi. Oggi il Belgio di Van Bommel, anche lui alla prima da CT, ma con qualche talento e molte certezze in più. Poi un doppio impegno con la Turchia, cominciando dalla calda trasferta di Bursa, infine la Francia del neo CT Zidane. Nelle gare della prima giornata di Nations League giocate ieri, Lega A, gruppo 2, Olanda, Germania 1-1, Serbia, Grecia 1-2, gruppo 4, Portogallo, Galles 1-0, Norvegia, Danimarca 3-2, Lega B, gruppo 3, Austria, Israele 3-1, Kosovo, Irlanda 1-0, Lega D, gruppo 1, Andorra, Malta 1-2, gruppo 2, Liechtenstein, Lituania 0-2. Il giornalismo televisivo sportivo e il tennis piangono una delle più note commentatrici al servizio della redazione.
6: È morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Teleplus. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner.
5: Per quanto riguarda invece il tennis giocato, anzi a ieri per l'Italia che perde la prima sfida di Billie Jean King Cup, ma poi recupera e passa il turno. La difesa del titolo da parte degli azzurri inizia con una rimonta incredibile a Shenzhen contro le cinesi, battute al doppio decisivo. Autentica protagonista di giornata è già stata Jasmine Paolini in grande spolvero sia in singolare, dove ha battuto Qingwen Zheng per la prima volta in carriera, che in doppio con Sara Errani. Come un anno fa in semifinale le ragazze di Tatiana Garbin dovranno vedersela con l'ucraina di Svitolina. La giornata delle azzurre era iniziata in salita con la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, non al meglio della condizione fisica. La marchigiana è stata battuta nettamente da Shuai Zhang, numero 55 al mondo, con il punteggio di 6-0, 6-2 in appena un'ora di gioco. Avvia oggi nel Golfo di Napoli la pre-regata dell'America's Cup, 3 giorni di sfide tra i team a bordo degli AC40 in quello che non è solo l'antipasto dell'appuntamento in programma la primavera estate 2027 a Napoli. Lo hanno spiegato i protagonisti nella conferenza stampa di ieri. L'obiettivo è e resta vincere, occhi puntati sugli eterni sfidanti, da un lato Luna Rossa, dall'altro New Zealand, protagonisti anche a fine maggio di una bella sfida a Cagliari con gli italiani vincitori del primo round. Ora la rivincita tra regate di flotta e match race finale tra le prime due in classifica domenica. Motori, restano le Mercedes, le vetture da battere anche in Azerbaigian, e quanto evidenziato anche dalle sessioni libere. Oggi alle 14 scattano le qualifiche, sabato e non domenica alle 13 al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2 con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo. Ed è tutto con lo sport, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1.
0: FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno, l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA avvenuto martedì a margine della Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale, è quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora insieme per un altro appuntamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico al momento scorre in modo regolare lungo le strade della regione. In questo appuntamento vi ricordiamo che dal 15 settembre sono attive le misure antismog strutturali previste per il Piemonte. Tutti i dettagli sulle limitazioni di circolazione sono consultabili sul nostro sito Muoversi in Piemonte o sul sito della Regione Piemonte di ARPA Piemonte. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Io sono contento che voi siete tutti qui. Queste le parole di Papa Leone XIV rispondendo al vaticanista della CNN sul tentativo dell'amministrazione Trump di impedire l'accesso alla CNN ad altri giornalisti. È necessaria e penso che sia molto importante una buona copertura mediatica ovunque per tutti, aggiunto il pontefice mentre si trovava in aereo con i giornalisti diretto in Francia per un viaggio apostolico. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo, ha detto Papa Prevost sul volo tra Roma e Parigi. Il pontefice è atterrato a Parigi intorno alle 10 ed è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla premier dame Brigitte. Continuano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev nel quartiere di Solomensk, è stato colpito all'altezza del quarto piano un edificio residenziale di 25 piani, si conta una vittima e la circolazione dei mezzi di trasporto in quella zona della città è stata temporaneamente limitata. Nello stesso quartiere, in seguito alla caduta di un drone, si è verificato un incendio in un'area aperta vicino ad un edificio non residenziale. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Donald Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot dopo una serie di ripensamenti sulla questione. Veniamo in Italia adesso. La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. Confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. La possibilità di acquisire la tessera in formato digitale è stata introdotta nell'ambito delle misure di semplificazione della pubblica amministrazione. Ieri intanto il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi italiane e vieta burka e niqab negli istituti. Il servizio della redazione.
10: Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1.000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche. Se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1.000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Elie Schlein definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
9: La polizia locale di Verona, in collaborazione con la polizia stradale, ha scoperto un sistema organizzato per far superare illecitamente l'esame teorico della patente con suggerimenti forniti dall'esterno. L'indagine si è sviluppata nell'arco di oltre 4 anni sotto il coordinamento della Procura della Repubblica e seguite 12 perquisizioni tra uffici, punti vendita di sim card e abitazioni nei comuni di Bologna, Vicenza, San Bonifacio in provincia di Verona e Reggio Emilia. Una notizia di sport: in chiusura la Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la casa di cura La Madonnina e l'ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancora più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione dell'atleta. Goggia ha iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione medica Fisi, conclude la nota. Non c'è altro, più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Ora la crisi in Medio Oriente. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
4: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni.
3: Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. 6 mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva

0: il Belgio, il servizio di Lorenzo Villanetti.
1: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. Sei mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League, e riparte dal CT Roberto Mancini con un unico obiettivo in testa.
2: Cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultati, perché questa sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. 3 anni dopo il discusso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
2: Prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
1: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Iniziamo dall'agricoltura italiana. A Roma più di 250 giovani hanno valutato e scelto le innovazioni scientifiche ritenute più utili per il futuro dei campi. L'iniziativa Soil Dart, promossa dalla CREA e da Coldiretti Giovani Impresa, ha coinvolto oltre 150 studenti degli istituti agrari e più di 100 giovani imprenditori. 5 progetti di ricerca hanno presentato soluzioni dedicate al cambiamento climatico, alla gestione dell'acqua, alla fertilità del terreno e alla sostenibilità delle aziende. Una formula che crea un contatto diretto tra chi sviluppa nuove tecnologie e chi dovrà utilizzarle quotidianamente. Novità incoraggianti anche dalla ricerca sulla sclerosi multipla. In uno studio finanziato dagli istituti nazionali di sanità americani, il farmaco sperimentale K9 ha favorito il recupero della vista e delle capacità motorie in topi con una condizione simile alla malattia umana. Il composto deriva da una classe di antivirali utilizzati contro HIV ed epatite B, ma è stato modificato per eliminare l'attività antivirale e conservare quella contro un meccanismo infiammatorio del cervello del midollo spinale. Attenzione però, i risultati riguardano animali e non dimostrano ancora l'efficacia nelle persone. Il farmaco dovrà affrontare studi clinici specifici sulla sclerosi multipla. Infine, l'OMS ha pubblicato nuove indicazioni per ampliare la scelta dei contraccettivi sicuri. Le raccomandazioni comprendono un uso più prolungato del alcuni contraccettivi orali e degli impianti, che potrebbero ridurre sostituzioni, visite e costi. L'OMS ha inoltre definito per la prima volta le caratteristiche che dovrebbero avere i futuri contraccettivi maschili: sicurezza, efficacia, accessibilità e possibilità di interromperne l'utilizzo. Alcuni candidati reversibili sono già in fase avanzata di sperimentazione. Giovani protagonisti, ricerca prudente, maggiore libertà di scelta, 3 segnali di progresso costruito sulla conoscenza. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: 83 gradi centigradi è il nuovo record conosciuto per un organismo dotato di cellule complesse, chiamata ameba di fuoco. Resta attiva anche a temperature leggermente superiori. Lo studio dei suoi geni e delle sue proteine potrebbe offrire nuove conoscenze per la biotecnologia e ampliare la ricerca sulle condizioni nelle quali la vita può esistere sulla Terra e oltre. Innovazione condivisa, dati più trasparenti, nuove frontiere della biologia, 3 strumenti per costruire conoscenza e progresso. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.
5: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. Ha affermato che l'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Tra il 2021 e il 2025 oltre 35.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive, il dato inquietante che emerge da un'analisi dell'UNICEF pubblicata oggi. La percentuale di vittime minorenni causate da armi esplosive è aumentata dal 54% nel 2021 ad oltre il 72% nel 2025. Il documento è stato realizzato sulla base dell'analisi dei dati contenuti nei rapporti annuali del segretario generale delle Nazioni Unite su bambini e conflitti armati. I conflitti con il maggior numero di bambini uccisi e mutilati da armi esplosive sono stati quelli in Palestina, Myanmar, Repubblica Araba Siriana, Afghanistan, Sudan, Ucraina, Somalia e Yemen. Tra le nuove armi tecnologiche letali per bambini e bambine vi sono i droni. Si ridimensiona l'allarme su un piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna, e il servizio della redazione.
6: Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta la tensione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
5: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Il gruppo pubblicava manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler e Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponeva anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. C'era anche chi partecipava al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo e chi al gruppo del Fronte Fascista Italiano con post contro ebrei, omosessuali e neri. Veniamo adesso al drammatico rogo scoppiato la notte scorsa in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca. Il bilancio è di 2 morti e 13 feriti. Il rogo è partito dal pianerottolo di una palazzina di 3 piani tra via Bertini e via Corsica, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, marito e moglie, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio. Ultima pagina, Lega Ambiente boccia il rinvio delle limitazioni diesel Euro 5, una scelta sbagliata che va nella direzione opposta rispetto a quanto serve al paese per affrontare l'emergenza smog. Questa misura è una vecchia ed inutile ricetta che non fa altro che peggiorare la situazione, così Giorgio Zampetti, direttore generale di Lega Ambiente. Agenzia delle Entrate e Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione quinquies. Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione, per esempio IMU, TARI, bollo auto, multe stradali. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Saranno sonati.
8: Ben
0: Bentrovati a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane, novità discografiche di ogni genere musicale. E allora partiamo subito con la prima di oggi, il nuovo singolo firmato Cliders, si chiama There's No Way.

saranno suonati con Cliders e il suo nuovo singolo There's No Way, oggi ad aprire il nostro spazio, questa ballata dal sapore decisamente internazionale che anticipa il nuovo progetto di Cliders. Seconda novità del giorno, un altro sì, il nuovo singolo di Alessandro Bosco.

Etichetta L'Atlantide, esce un altro sì, il nuovo singolo di Alessandro Bosco, cantautore milanese, oggi qui in vetrina a Saranno Suonati. Ci spostiamo un po' più a sud, da Milano a Sassuolo, da lì arriva Nicola Ferrari.

Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con il nuovo singolo di Nicola Ferrari che alterna produzione in inglese a produzione in italiano. Questa è Le cose che sai. A chiudere il nostro spazio, Serena Skintu.

0: incontro luce.
1: La vita incontro luce, il singolo di Serena Skintu. Oggi a completare la lista dei brani targati saranno suonati. È tutto, la musica indipendente in radio.

0: DC Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.

0: Antenna 1, stai con noi.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Torna all'Italia e porta la firma del Mancini bis e della sua filosofia. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato, questa è la sola medicina per portare la gente con noi, dice. Sono 11 gli azzurri che stasera assisteranno dalla tribuna dell'Olimpico a Italia-Belgio di Nations League. Si tratta di Pessina, Bastoni squalificato, Ghilardi, Quadio, Roggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Zaniolo, Vergara e Seba Esposito. A sperare in un po' di azzurro ci sono i tifosi che questa sera saranno all'Olimpico davanti alla TV per la prima partita contro il Belgio di De Bruyne e il CT che dopo l'Europeo vinto e la fuga in Arabia ha ritrovato quello che ha definito il suo amore più grande. Le incognite, al di là dell'ottimismo del CT ancora prima che politiche, sono principalmente tecniche negli anni di penuria del talento. Il filotto di quattro partite che attendono una nazionale con qualche punto fermo e tanti giovani non è la via più semplice per risollevarsi. Oggi il Belgio di Van Bommel, anche lui alla prima da CT, ma con qualche talento e molte certezze in più. Poi un doppio impegno con la Turchia, cominciando dalla calda trasferta di Bursa, infine la Francia del neo CT Zidane. Nelle gare della prima giornata di Nations League giocate ieri, Lega A, gruppo 2, Olanda, Germania 1-1, Serbia, Grecia 1-2, gruppo 4, Portogallo, Galles 1-0, Norvegia, Danimarca 3-2, Lega B, gruppo 3, Austria, Israele 3-1, Kosovo, Irlanda 1-0, Lega D, gruppo 1, Andorra, Malta 1-2, gruppo 2, Liechtenstein, Lituania 0-2. Il giornalismo televisivo sportivo, il tennis, piangono una delle più note commentatrici il servizio della redazione.
9: È morta a 60 anni Elena Pero, storica voce del tennis di Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente, ricordando una carriera durata oltre 35 anni, iniziata nel 1991 quando l'attuale Sky si chiamava ancora Teleplus. Fu Rino Tommasi ad assumerla come giornalista praticante. Per oltre 20 anni Elena Pero ha formato con Paolo Bertolucci una delle coppie di telecronisti più conosciute dal pubblico del tennis. Aveva continuato a lavorare anche durante la malattia. La sua ultima telecronaca era stata a Wimbledon, dove aveva raccontato il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner.
8: Per quanto riguarda invece il tennis giocato, anzi a ieri per l'Italia che perde la prima sfida di Billie Jean King Cup, ma poi recupera e passa il turno. La difesa del titolo da parte degli azzurri inizia con una rimonta incredibile a Shenzhen contro le cinesi, battute al doppio decisivo. Autentica protagonista di giornata è già stata Jasmine Paolini in grande spolvero, sia in singolare dove ha battuto Qingwen Zheng per la prima volta in carriera, che in doppio con Sara Errani. Come un anno fa in semifinale le ragazze di Tatiana Garbin dovranno vedersela con l'ucraina di Svitolina. La giornata delle azzurre era iniziata in salita con la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, non al meglio della condizione fisica. La marchigiana è stata battuta nettamente da Shuai Zhang, numero 55 al mondo, con il punteggio di 6-0, 6-2 in appena un'ora di gioco. Avvia oggi nel Golfo di Napoli la pre-regata dell'America's Cup, 3 giorni di sfide tra i team a bordo degli AC40 in quello che non è solo l'antipasto dell'appuntamento in programma la primavera estate 2027 a Napoli, lo hanno spiegato i protagonisti nella conferenza stampa di ieri. L'obiettivo è e resta vincere, occhi puntati sugli eterni sfidanti, da un lato Luna Rossa, dall'altro New Zealand, protagonisti anche a fine maggio di una bella sfida a Cagliari con gli italiani vincitori del primo round. Ora la rivincita tra regate di flotta e match race finale tra le prime prime due in classifica domenica. Motori restano le Mercedes, le vetture da battere anche in Azerbaigian, e quanto evidenziato anche dalle sessioni libere. Oggi alle 14 scattano le qualifiche, sabato e non domenica alle 13 al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2 con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo. Ed è tutto con lo sport, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni con l'obiettivo di cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Sul fronte della crisi yemenita crescono i timori di un'ulteriore escalation. I capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan terranno una riunione militare urgente a Riyadh in seguito ai recenti attacchi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, estesi anche in territorio saudita. Al centro dell'incontro, scrive Al Jazeera, l'attuazione di un accordo di difesa reciproca. A Parigi la prima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, ha lanciato un nuovo appello contro la corsa agli armamenti. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza, ha scandito il pontefice esortando a non rassegnarsi alla prospettiva della guerra, considerandola inevitabile, ma a promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. In serata il Papa presiderà la veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis, attesi 80.000 giovani. Blitz in tutta Italia con perquisizioni di Digos e Ross nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo Fronte Fascista Italiano. Oltre a diffondere post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, facevano circolare manifesti e contenuti che esaltavano Hitler. Tra gli oggetti sequestrati, armi bianche, coltelli, vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati, che sostenevano anche il gruppo suprematista The Base, fornivano manuali di autoaddestramento e tecniche per entrare in azione anche con la costruzione di ordigni. In giochi online simulavano di uccidere persone di minoranze etniche. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner. Contrariamente a quanto previsto, il numero uno del mondo, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio, non giocherà il torneo di Pechino al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto per competere, ha detto Sinner, annunciando il forfait attraverso un video sui social. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
6: Una buona giornata agli ascoltatori. Vi segnaliamo che il traffico al momento scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. In questo appuntamento vi ricordiamo che per lavori all'interno del tunnel di Tenda, fino a giovedì 29 ottobre la strada rimarrà chiusa al traffico. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Questo appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Io sono contento che voi siete tutti qui. Queste le parole di Papa Leone XIV rispondendo al vaticanista della CNN sul tentativo dell'amministrazione Trump di impedire l'accesso alla CNN ad altri giornalisti. È necessaria e penso che sia molto importante una buona copertura mediatica ovunque per tutti, aggiunto il pontefice mentre si trovava in aereo con i giornalisti diretto in Francia per un viaggio apostolico. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo, ha detto Papa Prevost sul volo tra Roma e Parigi. Il pontefice è atterrato a Parigi intorno alle 10 ed è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla premier dame Brigitte. Continuano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha attaccato Kiev. Nel quartiere di Solomensk è stato colpito all'altezza del quarto piano un edificio residenziale di 25 piani. Si conta una vittima e la circolazione dei mezzi di trasporto in quella zona della città è stata temporaneamente limitata. Nello stesso quartiere, in seguito alla caduta di un drone, si è verificato un incendio in un'area aperta vicino ad un edificio non residenziale. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Donald Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot dopo una serie di ripensamenti sulla questione. Veniamo in Italia adesso. La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. Confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. La possibilità di acquisire la tessera in formato digitale è stata introdotta nell'ambito delle misure di semplificazione della pubblica amministrazione. Ieri intanto il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che introduce il tetto agli studenti stranieri nelle classi italiane e vieta burka e niqab negli istituti. Il servizio della redazione.
6: Il limite è fissato al 30% per gli studenti senza cittadinanza italiana che non abbiano alle spalle un sufficiente percorso nel sistema scolastico italiano. Chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto rischia una sanzione fino a 1.000 euro. Se si tratta di un minore, la multa ricade sui genitori. Nuove regole anche per le famiglie degli studenti con gravi difficoltà linguistiche. Se anche i genitori non conoscono adeguatamente l'italiano, dovranno seguire gratuitamente un percorso di apprendimento. In caso di mancata partecipazione, previste sanzioni da 200 a 1.000 euro. È stata invece eliminata l'ipotesi iniziale di allontanamento del minore dalla famiglia. Evitiamo le classi ghetto, afferma Giorgia Meloni. Eli Schlein definisce invece il provvedimento un decreto vergogna.
5: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Il gruppo pubblicava manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler e Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponeva anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. C'era anche chi partecipava al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo e chi al gruppo del Fronte Fascista Italiano con post contro ebrei, omosessuali e neri. Veniamo adesso al drammatico rogo scoppiato la notte scorsa in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca. Il bilancio è di 2 morti e 13 feriti. Il rogo è partito dal pianerottolo di una palazzina di 3 piani tra via Bertini e via Corsica, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, marito e moglie, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio. Ultima pagina, Lega Ambiente boccia il rinvio delle limitazioni diesel Euro 5, una scelta sbagliata che va nella direzione opposta rispetto a quanto serve al paese per affrontare l'emergenza smog. Questa misura è una vecchia ed inutile ricetta che non fa altro che peggiorare la situazione, così Giorgio Zampetti, direttore generale di Lega Ambiente. Agenzia delle Entrate e Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione quinquies. Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione, per esempio IMU, TARI, bollo auto, multe stradali. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna 1. La radio.

0: 2012, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Manifesti e post inneggianti ad Hitler e manuali di autoaddestramento. Istruzioni per costruire ordigni e videogiochi online che simulavano la caccia e l'uccisione di persone di minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra questi ci sono anche 14 minorenni. Sono tutti accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Durante le perquisizioni sono state sequestrate coltelli e armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati propagandavano il gruppo suprematista The Base e fomentavano odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Sono due coniugi di 73 e 65 anni le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo a Lucca nel quartiere San Vito. 13 le persone ricoverate in prevalenza con il codice giallo, tra loro però anche una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. 16 abitanti del palazzo risultano sfollati. Il sindaco di Lucca Pardini ha comunicato l'attivazione dei servizi sociali comunali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. La rivelazione viene dal premier del Canada, Mark Carney, che durante un'intervista al New York Times ha dichiarato di prendere sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo Stato americano. Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense senza però scendere nei dettagli.

0: 5:15 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. Ha affermato che l'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Tra il 2021 e il 2025 oltre 35.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive, il dato inquietante che emerge da un'analisi dell'UNICEF pubblicata oggi. La percentuale di vittime minorenni causate da armi esplosive è aumentata dal 54% nel 2021 ad oltre il 72% nel 2025. Il documento è stato realizzato sulla base dell'analisi dei dati contenuti nei rapporti annuali del segretario generale delle Nazioni Unite su bambini e conflitti armati. I conflitti con il maggior numero di bambini uccisi e mutilati da armi esplosive sono stati quelli in Palestina, Myanmar, Repubblica Araba Siriana, Afghanistan, Sudan, Ucraina, Somalia e Yemen. Tra le nuove armi tecnologiche letali per bambini e bambine vi sono i droni. Si ridimensiona l'allarme su un piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna, e il servizio della redazione.
10: Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta la tensione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
9: La polizia locale di Verona, in collaborazione con la polizia stradale, ha scoperto un sistema organizzato per far superare illecitamente l'esame teorico della patente con suggerimenti forniti dall'esterno. L'indagine si è sviluppata nell'arco di oltre 4 anni sotto il coordinamento della Procura della Repubblica e seguite 12 perquisizioni tra uffici, punti vendita di sim card e abitazioni nei comuni di Bologna, Vicenza, San Bonifacio in provincia di Verona e Reggio Emilia. Una notizia di sport: in chiusura la Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la casa di cura La Madonnina e l'ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancora più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione dell'atleta. Goggia ha iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione medica Fisi, conclude la nota. Non c'è altro, più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Torna la nazionale bis di Roberto Mancini. C'è il Belgio nel debutto di Nations League, ma prima di raccontare le immediate ore della vigilia, restiamo in tema azzurro. Purtroppo notizie non certo liete, quelle relative a Yannick Sinner, costretto ad allungare ancora la

0: contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel nella prima di Nations League proverà a tornare a sorridere alla nuova Italia del figlio al prodigo Roberto Mancini e il CT dopo l'addio shock di 3 anni fa ammette che per lui non sarà una notte come le altre.
1: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque è sempre un momento particolare, sì.
0: Sino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, c'è un pubblico da scaldare e Mancini svela il suo obiettivo per arrivare a Dama.
1: Di cercare di giocare bene da subito, cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
0: Italia con il 4-3-3, assente lo squalificato Bastoni in difesa, centrocampo attesa per il ventenne Alessandro Romano, davanti Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. Prima della gara saranno ricordati Franco Baresi e Sandro Mazzola, arbitra il tedesco Siebert.
2: Cambiamo argomento, Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei bei ricordi per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16esimo in griglia del Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13 e non nella giornata tradizionale della domenica. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica piloti a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna Olimpia Milano, le Vunnere di Shara Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Alle 20.45 le scarpette rosse sfideranno a Belgrado il Partizan. Ed è tutto, buona serata.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano in direzione Chamonix sono segnalate code con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Eni interviene sul caro carburanti. Dal 28 settembre scatterà un prezzo massimo per i prodotti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni, potrà essere prolungata fino alla fine dell'anno. Secondo l'andamento del mercato degli approvvigionamenti, il limite è collegato all'agevolazione sulle accise in vigore. Secondo la società, le tensioni internazionali e la riduzione della capacità di raffinazione europea hanno reso i rifornimenti sempre più costosi per famiglie e imprese. L'annuncio riguarda Eni Live, non introduce un prezzo massimo generale per tutti i distributori.
10: 17 persone, tra cui 14 minorenni, sono state raggiunte da perquisizioni nell'ambito di una operazione condotta in diverse città italiane dai carabinieri della ROS e dalla Digos. L'inchiesta riguarda propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei gruppi online venivano esaltati il nazismo e gli autori di stragi suprematiste. Comparivano inoltre proposte di attacchi contro luoghi di culto e scuole, insieme a materiali per l'addestramento. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli e oggetti con simbologia nazista. Gli accertamenti riguardano anche il reclutamento di nuovi partecipanti attraverso Telegram e la diffusione di messaggi d'odio contro le minoranze.
9: Resta acceso il confronto sul decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara difende il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Le esclusioni dipendono, secondo il ciclo scolastico, dalla nascita in Italia e dal percorso già compiuto nelle scuole italiane. Valditara precisa che gli eventuali trasferimenti dovranno riguardare istituti vicini e richiama i finanziamenti per rafforzare l'apprendimento della lingua. I studenti dell'organizzazione OSA hanno promosso assemblee e scioperi giudicando discriminatorie le misure. Il provvedimento comprende anche il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto non riconoscibile, con sanzioni da 200 a 1000 euro.
10: Un attacco russo con drone ha colpito in pieno giorno un edificio per uffici a Kiev. Le autorità ucraine hanno riferito di almeno 4 morti e di diversi feriti, tra cui un bambino. L'impatto ha provocato anche un incendio nel parcheggio vicino al palazzo nel quartiere di Solomianskij. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il nuovo attacco sulla capitale. Sul fronte europeo è stata raggiunta un'intesa per destinare all'Ucraina 6 miliardi e 600 milioni di euro attraverso il Fondo Europeo per la Pace. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha spiegato che le risorse rafforzeranno il sostegno alla difesa, dall'addestramento alle attrezzature.
9: Il dialogo come difesa della democrazia è strumento per prevenire le derive autoritarie, il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante la visita in Francia, dove è stato accolto dalla presidente Emmanuel Macron. All'Eliseo il pontefice ha indicato nella diversità culturale e religiosa una ricchezza per la società, ha invitato a proteggere la libertà delle coscienze e rafforzare la convivenza. Alle autorità francesi ha chiesto di sostenere la diplomazia senza considerare inevitabile la guerra. Un passaggio anche sul fine vita. Leone ha ribadito la posizione della Chiesa contro la morte programmata, chiedendo maggiore sostegno alle persone fragili e accompagnamento in ogni fase dell'esistenza.
10: La tessera elettorale sullo smartphone già al prossimo appuntamento con le urne. L'obiettivo annunciato dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il ministro ha spiegato che sono in corso gli interventi tecnici necessari per rendere operativa la versione digitale del documento. La novità riguarda la tessera da presentare al seggio, non il voto attraverso il telefono. Dall'opposizione arriva una richiesta di garanzie. Alleanza Verdi e Sinistra con Filiberto Zaratti considera positiva l'innovazione soltanto se rimarrà una possibilità aggiuntiva. La richiesta è di tutelare chi usa ancora il documento cartaceo e chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali, evitando ostacoli all'esercizio del diritto di voto.
9: Infine nello sport, il tennis, Jannik Sinner non parteciperà al torneo di Pechino. Il campione azzurro ha comunicato la decisione con un video sui social spiegando che il ginocchio non gli consente ancora di affrontare la competizione. Sinner è fermo da metà luglio per un'infiammazione al ginocchio destro legata a una tendinopatia. Aveva ripreso gli allenamenti, ma il recupero non è ancora sufficiente per il ritorno alle gare. A Pechino non potrà quindi difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Nel messaggio ai tifosi è espresso il dispiacere per l'assenza e per la rinuncia a un torneo al quale è legato. Non ha indicato una data precisa per il rientro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: la radio.
1: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Buonasera da Daniele Ubaldi, di nuovo in primo piano il caro carburante. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, così Papa Leone XIV, che con l'incontro

0: Nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato in aula un coltello da cucina di 13 centimetri nello zainetto. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. Attivati i servizi sociali. Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei ricordi lieti di Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16° in griglia nel Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Ed è tutto, più tardi.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte. Ben trovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano in direzione Chamonix sono segnalate code con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Eni interviene sul caro carburanti. Dal 28 settembre scatterà un prezzo massimo per i prodotti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni, potrà essere prolungata fino alla fine dell'anno. Secondo l'andamento del mercato degli approvvigionamenti, il limite è collegato all'agevolazione sulle accise in vigore. Secondo la società, le tensioni internazionali e la riduzione della capacità di raffinazione europea hanno reso i rifornimenti sempre più costosi per famiglie e imprese. L'annuncio riguarda Eni Live, non introduce un prezzo massimo generale per tutti i distributori.
9: 17 persone, tra cui 14 minorenni, sono state raggiunte da perquisizioni nell'ambito di una operazione condotta in diverse città italiane dai carabinieri della ROS e dalla Digos. L'inchiesta riguarda propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei gruppi online venivano esaltati il nazismo e gli autori di stragi suprematiste. Comparivano inoltre proposte di attacchi contro luoghi di culto e scuole, insieme a materiali per l'addestramento. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli e oggetti con simbologia nazista. Gli accertamenti riguardano anche il reclutamento di nuovi partecipanti attraverso Telegram e la diffusione di messaggi d'odio contro le minoranze.
8: Resta acceso il confronto sul decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara difende il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Le esclusioni dipendono, secondo il ciclo scolastico, dalla nascita in Italia e dal percorso già compiuto nelle scuole italiane. Valditara precisa che gli eventuali trasferimenti dovranno riguardare istituti vicini e richiama i finanziamenti per rafforzare l'apprendimento della lingua. Gli studenti dell'organizzazione OSA hanno promosso assemblea e scioperi giudicando discriminatorie le misure. Il provvedimento comprende anche il diritto di partecipare alle attività scolastiche con il volto non riconoscibile, con sanzioni da 200 a 1000 euro.
9: Un attacco russo con drone ha colpito in pieno giorno un edificio per uffici a Kiev. Le autorità ucraine hanno riferito di almeno 4 morti e di diversi feriti, tra cui un bambino. L'impatto ha provocato anche un incendio nel parcheggio vicino al palazzo nel quartiere di Solomianskij. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il nuovo attacco sulla capitale. Sul fronte europeo è stata raggiunta un'intesa per destinare all'Ucraina 6 miliardi e 600 milioni di euro attraverso il Fondo Europeo per la Pace. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha spiegato che le risorse rafforzeranno il sostegno alla difesa, dall'addestramento alle attrezzature.
8: Il dialogo come difesa della democrazia è strumento per prevenire le derive autoritarie, il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante la visita in Francia, dove è stato accolto dalla presidente Emmanuel Macron. All'Eliseo il pontefice ha indicato nella diversità culturale e religiosa una ricchezza per la società, ha invitato a proteggere la libertà delle coscienze e a rafforzare la convivenza. Alle autorità francesi ha chiesto di sostenere la diplomazia senza considerare inevitabile la guerra. Un passaggio anche sul fine vita. Leone ha ribadito la posizione della Chiesa contro la morte programmata, chiedendo maggiore sostegno alle persone fragili e accompagnamento in ogni fase dell'esistenza.
9: La tessera elettorale sullo smartphone già al prossimo appuntamento con le urne. L'obiettivo annunciato dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il ministro ha spiegato che sono in corso gli interventi tecnici necessari per rendere operativa la versione digitale del documento. La novità riguarda la tessera da presentare al seggio, non il voto attraverso il telefono. Dall'opposizione arriva una richiesta di garanzie. Alleanza Verdi e Sinistra con Filiberto Azzaratti considera positiva l'innovazione soltanto se rimarrà una possibilità aggiuntiva. La richiesta è di tutelare chi usa ancora il documento cartaceo e chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali, evitando ostacoli all'esercizio del diritto di voto.
8: Infine uno sport, il tennis. Jannik Sinner non parteciperà al torneo di Pechino. Il campione azzurro ha comunicato la decisione con un video sui social spiegando che il ginocchio non gli consente ancora di affrontare la competizione. Sinner è fermo da metà luglio per un'infiammazione al ginocchio destro legata a una tendinopatia. Aveva ripreso gli allenamenti, ma il recupero non è ancora sufficiente per il ritorno alle gare. A Pechino non potrà quindi difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Nel messaggio ai tifosi è espresso il dispiacere per l'assenza e per la rinuncia a un torneo al quale è legato. Non ha indicato una data precisa per il rientro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi, la ricostruzione di Notre Dame ispiri unità e speranza, così Papa Leone XIV arrivato alla cattedrale di Parigi nella passeggiata bagno di folla nel primo giorno della sua visita in Francia. Stamane l'incontro all'Eliseo con il presidente francese Macron e le autorità, poi il discorso all'UNESCO. Stasera in programma una veglia di preghiera allo Stade de France, dove sono attese 80.000 persone. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, ha ricordato nei suoi interventi Prevost, che ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione, e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Due persone sono rimaste uccise, 5 ferite per droni ucraini che hanno preso di mira due mercati nella città di Orlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. È l'ultimo aggiornamento di una giornata segnata ancora da scambi bellici tra Ucraina e Russia. Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno 5 persone in pieno giorno a Kiev, tra questi un adolescente di 14 anni, colpito anche un edificio che ospitava uffici.
3: L'economia.
2: Il governo ha ringraziato Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio, un lodevole atto di attenzione all'Italia, scrive Palazzo Chigi in una nota, mentre tra gli altri spicca il plauso del Codacons. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel, infatti, Eni ha annunciato da lunedì 28 settembre un tetto ai prezzi di gasolio e benzina per 30 giorni, con possibile estensione fino a fine anno. Il price cap, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Eni sottolinea che i valori si attestano a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, con l'obiettivo di calmierare l'impatto del caro carburanti su famiglie e imprese. Intanto il governo ha convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore delle raffinerie. L'incontro si terrà nella sede del ministro delle imprese del Made in Italy. L'obiettivo, si legge nel comunicato, è valutare come le raffinerie nazionali possono aumentare la produzione per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. La Commissione europea ha fissato a 2 euro la tassa sui pacchi extra UE. Il contributo è dovuto alla gestione doganale dei beni acquistati online e immessi nell'Unione europea per merci con un valore fino a 150 euro, a fronte dell'ingente flusso di pacchi acquistati attraverso l'e-commerce in arrivo soprattutto dalla Cina. Si applicherà dal 1 novembre. La tassa è distinta dal dazio forfettario di 3 euro che scatterà dal prossimo 1 luglio. Infine mercati, giornata di recupero sulle piazze europee, Milano in chiusura segna più 0,63%, cautela Wall Street con gli indici lieve progresso, il prezzo del petrolio che in giornata aveva allentato la presa è tornato sopra i 106 dollari al barile, i livelli di ieri, in calo lo spread BTP Bund si attesta a 92 punti base ed è tutto, a più tardi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 20
1: e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Eni interviene sul caro carburanti. Dal 28 settembre scatterà un prezzo massimo per i prodotti commercializzati da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni, potrà essere prolungata fino alla fine dell'anno. Secondo l'andamento del mercato degli approvvigionamenti, il limite è collegato all'agevolazione sulle accise in vigore. Secondo la società, le tensioni internazionali e la riduzione della capacità di raffinazione europea hanno reso i rifornimenti sempre più costosi per famiglie e imprese. L'annuncio riguarda Eni Live, non introduce un prezzo massimo generale per tutti i distributori.
6: 17 persone, tra cui 14 minorenni, sono state raggiunte da perquisizioni nell'ambito di una operazione condotta in diverse città italiane dai carabinieri della ROS e della Digos. L'inchiesta riguarda propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei gruppi online venivano esaltati il nazismo e gli autori di stragi suprematiste. Comparivano inoltre proposte di attacchi contro luoghi di culto e scuole, insieme a materiali per l'addestramento. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli e oggetti con simbologia nazista. Gli accertamenti riguardano anche il reclutamento di nuovi partecipanti attraverso Telegram e la diffusione di messaggi d'odio contro le minoranze.
5: Resta acceso il confronto sul decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara difende il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Le esclusioni dipendono, secondo il ciclo scolastico, dalla nascita in Italia e dal percorso già compiuto nelle scuole italiane. Valditara precisa che gli eventuali trasferimenti dovranno riguardare istituti vicini e richiama i finanziamenti per rafforzare l'apprendimento della lingua. Gli studenti dell'organizzazione OSA hanno promosso assemblee e scioperi giudicando discriminatorie le misure. Il provvedimento comprende anche il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto non riconoscibile, con sanzioni da 200 a 1000 euro.
6: Un attacco russo con drone ha colpito in pieno giorno un edificio per uffici a Kiev. Le autorità ucraine hanno riferito di almeno 4 morti e di diversi feriti, tra cui un bambino. L'impatto ha provocato anche un incendio nel parcheggio vicino al palazzo nel quartiere di Solomianskij. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato il nuovo attacco sulla capitale. Sul fronte europeo è stata raggiunta un'intesa per destinare all'Ucraina 6 miliardi e 600 milioni di euro attraverso il Fondo Europeo per la Pace. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha spiegato che le risorse rafforzeranno il sostegno alla difesa, dall'addestramento alle attrezzature.
5: Il dialogo come difesa della democrazia è strumento per prevenire le derive autoritarie, il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante la visita in Francia, dove è stato accolto dal presidente Emmanuel Macron. All'Eliseo il pontefice ha indicato nella diversità culturale e religiosa una ricchezza per la società, ha invitato a proteggere la libertà delle coscienze e rafforzare la convivenza. Alle autorità francesi ha chiesto di sostenere la diplomazia senza considerare inevitabile la guerra. Un passaggio anche sul fine vita. Leone ha ribadito la posizione della Chiesa contro la morte programmata, chiedendo maggiore sostegno alle persone fragili e accompagnamento in ogni fase dell'esistenza.
6: La tessera elettorale sullo smartphone già al prossimo appuntamento con le urne. L'obiettivo annunciato dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il ministro ha spiegato che sono in corso gli interventi tecnici necessari per rendere operativa la versione digitale del documento. La novità riguarda la tessera da presentare al seggio, non il voto attraverso il telefono. Dall'opposizione arriva una richiesta di garanzie. Alleanza Verdi e Sinistra con Filiberto Zaratti considera positiva l'innovazione soltanto se rimarrà una possibilità aggiuntiva. La richiesta è di tutelare chi usa ancora il documento cartaceo e chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali, evitando ostacoli all'esercizio del diritto di voto.
5: Infine lo sport, il tennis, Jannik Sinner non parteciperà al torneo di Pechino. Il campione azzurro ha comunicato la decisione con un video sui social spiegando che il ginocchio non gli consente ancora di affrontare la competizione. Sinner è fermo da metà luglio per un'infiammazione al ginocchio destro legata a una tendinopatia. Aveva ripreso gli allenamenti, ma il recupero non è ancora sufficiente per il ritorno alle gare. A Pechino non potrà quindi difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. Nel messaggio ai tifosi è espresso il dispiacere per l'assenza e per la rinuncia a un torneo al quale è legato. Non ha indicato una data precisa per il rientro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
1: Saranno suonati.
7: Ben trovati a Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane, novità discografiche di ogni genere musicale. E allora partiamo subito con la prima di oggi, il nuovo singolo firmato Cliders. Si chiama There's No Way.

saranno suonati con Cliders e il suo nuovo singolo There's No Way, oggi ad aprire il nostro spazio, questa ballata dal sapore decisamente internazionale che anticipa il nuovo progetto di Cliders. Seconda novità del giorno, un altro sì, il nuovo singolo di Alessandro Bosco.

Su etichetta L'Atlantide esce un altro sì, il nuovo singolo di Alessandro Bosco, cantautore milanese, oggi qui in vetrina a Saranno Suonati. Ci spostiamo un po' più a sud, da Milano a Sassuolo, da lì arriva Nicola Ferrari.

saranno suonati la vetrina della musica indipendente con il nuovo singolo di Nicola Ferrari che alterna produzioni in inglese a produzioni in italiano. Questa è Le cose che sai. A chiudere il nostro spazio, Serena Skinto.

0: controluce.
1: La vita in controluce, il singolo di Serena Skintu. Oggi a completare la lista dei brani targati saranno suonati. È tutto, la musica indipendente in radio torna domani.
2: Saranno suonati.
3: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, in primo piano alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato alla agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori. Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti insieme ai temi etici, dalla I al fine vita. È in corso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stasera la veglia di preghiera allo Stade de France, attesi 80.000 giovani. Il servizio di Alessio Galea.
3: Dall'Eliseo alla sede dell'UNESCO alle celebrazioni dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame, è iniziato da Parigi il quinto viaggio apostolico di Papa Leone, proseguirà fino al 28 settembre. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, il nuovo appello contro la corsa alle armi. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita. Nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito, il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, serve sostenere ogni tappa dell'esistenza perché ha aggiunto il diritto alla vita e il fondamento di ogni diritto umano. All'UNESCO si è poi soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida.

0: secondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto e io non lo sono per competere, ha detto. Formula 1 domani in Azerbaigian alle 13, partirà 16esimo in griglia il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc. Sesto Hamilton ed è tutto per questa edizione, buona serata.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Sono le 21.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
5: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
6: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
7: Antenna 1.
8: La radio

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.

All Night Long, il programma che accende la notte. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È l'una. Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.